0: Allora, Outdoor Portofino è una società che si occupa di outdoor, l'area del parco di Portofino, area marina protetta di Portofino, quindi attività kayak, stand-up paddleboard, snorkeling.
1: Outdoor Portofino ist eine Firma, die in die Outdoor-Aktivitäten tätig ist. Die machen Kajak-Tour, Bike-Tour, E-Bikes auch, stand-up paddling, also eher Wasseraktivitäten.
0: Nella zona del parco di Portofino. Allora, oggi facciamo un kayak-tour di circa un'ora e mezza, che è il kayak-tour base, semplice.

0: Sì, dal mare, soprattutto dalla punta del faro di Portofino, si ha una prospettiva sui monti, diciamo così, dell'Appennino Ligure, quindi mostrerò un po' le, diciamo,
1: von
0: le
1: cime. Leuchtturm, Portofino Leuchtturm, kann man natürlich auch sehr schön die Berge sehen und es ist immer schön auch diese Kontrast zu sehen, also Berge und diese wunderschöne blaue
0: Meer. Blu del mare, che è anche il nostro logo allo stesso tempo. Per questo tour qui che stiamo facendo oggi, nessuna, cioè adatto a tutti, chiunque può farlo, usiamo kayak semplici, percorso breve, rilassante.
1: Für diese Tour braucht man keine besondere Erfahrung, also man kann das einfach ohne große sportliche Herausforderungen dann machen, aber natürlich die haben die Möglichkeit auch für erfahrene Sportler so eine besondere Tour auf die Beine zu stellen.
0: E poi abbiamo una serie di proposte anche per persone che hanno invece l'esigenza di fare attività più performante.

0: Allora, questo parco ha soprattutto dei panorami magnifici, perché è un promontorio che si estende quindi sul mare.
1: Also das ist ein Promontorio, also die Landschaft ist natürlich das Beste, was man hier sehen kann. Sehr schöne Ausblicke aufs Meer von drei Seiten. West, südlich und dann Ost.
0: Mare da tre lati, est, sud e ovest. Esatto, allora qui ci sono 80 km di sentieri. Si comincia sì, o dal mare oppure andando con un...
1: Gibt 80 km Wanderwege, man kann die zu Fuß laufen, von Santa Maria Ligure bis Camogli. Ora man kann es natürlich auch mit Bus einfach die Strecke fahren.
0: E arrivare nella baia di San Fruttuoso oppure arrivare addirittura a Camogli dall'altro versante, dal versante ovest. Ma i colori, il contrasto tra il verde e il blu comunque del mare, quindi...
1: Also das Beste von dieser Region sind natürlich die Farben. Man kann den Kontrast sehr, sehr gut spüren und sehen. Die ganze Berge, also braun und dann den wunderschönen Blauen von Meer.
0: Sul blu del mare, questo in qualunque stagione ci sono dei colori bellissimi. Vero, il nome di Portofino deriva dal latino portus delfini, quindi il porto dei delfini. I delfini si vedono soprattutto quando non è la stagione delle barche.
1: Weniger wissen das, aber das Name Portofino kommt aus der lateinisch portus delfini und das heißt Hafen für Delfine. Und man kann die natürlich auch heutzutage sehen, natürlich wenn die großen Schiffe nicht da sind.
0: Si può addirittura a volte vedere i delfini, sì. Io li ho visti diverse volte, sì, diverse volte, sono bellissimi. Può fare

0: No, il parco è meno conosciuto, molti vengono a Portofino soprattutto per anche un po' il posto rinomato, di lusso, e pochi conoscono il parco.
1: Also, Portofino è weltweit bekannt, è anche Luxusturismo, ma qui questo Nationalpark è non so bekannt, e è anche das Schönste, weil man kann hier wandern und auch allein sein, also sehr zu empfehlen.
0: E non hai mai grossi gruppi, non hai mai rumori e puoi goderti veramente la natura. Le piante tipiche della macchia mediterranea, quindi le piante anche aromatiche che hanno un profumo come il mirto, come il rosmarino.
1: Hier kann man natürlich diese Mittelmeerpflanzen sehen und beobachten. Myrte und Rosmarin sind sehr typisch von hier und sind so sempreverdi, also grüne Pflanzen überall, das ganze Jahr über.
0: In realtà non si perde mai il verde dei boschi. Nella parte coltivata è molto bello passare tra gli uliveti, c'è tutta una parte.
1: È ganz typisch zu sehen auch die Olivenhaine und das ist auch natürlich sehr schön hier im November zu sein, wo kann man diese Olivenernte auch beobachten und sehen.
0: Ma prevalentemente l'ulivo, quindi la stagione più bella è forse anche quella di novembre, quando poi si vede la raccolta delle olive.

0: territorio. E questa è una zona dove, diciamo, gli insediamenti sono presenti da migliaia di anni, come abbiamo visto anche al museo archeologico a Finale.
1: Vor tausend Jahren haben wir natürlich Menschen gewohnt. Damals wohnten die nicht an der Küste, sondern eher in Richtung Bergen, weil da waren die mehr geschützt sozusagen.
0: Grazie alla forma naturale delle nostre valli, delle nostre colline, dagli attacchi del mare. Pirati, la maggior parte delle volte saraceni.
1: Gab's Attacke von Piraten und natürlich auch diese römische Kaiserzeit, also die waren auch nicht so ganz freundlich zu den Einwohnern hier.
0: Romana, dell'impero romano, non sono stati molto amichevoli all'inizio.